scivolato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. Mam cucù scherzubato, suotavo il scivolato.